che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: No. No!
1: No, ecco, lo sapevo.
0: No! Da capo! Riprendiamo dalla battuta 4. E un, due, tre, quattro.

0: era meglio, lo prendevi alle spalle.
1: Ero sicuro che ci pensavi tu.

dietro la porta chiusa del bagno. Per terra trattieni il pianto, singhiozzando. Ti vedo negli occhi morire. Non ha senso chiudersi nei ricordi e smettere di vivere.

Ad ogni goccia di sangue la tua anima si espande, la vista diventa più grande, un misto di acqua e di sangue scende sul tuo corpo, non aver forze come essere morto, tutto questo dolore che ti nuoce, ti si spezza la voce, è atroce lo svenimento, la tosse come se nulla fosse, le braccia rosse da un taglio, pensando che esistere sia stato il tuo sbaglio. Ora, basta, diamoci un taglio.

0: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927. Angels like you.
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

vorrei che tutti gli anziani mi salutassero, parlando con me del tempo e dei giorni andati. Vorrei che gli amici tuoi tutti mi parlassero, come se amici fossimo

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

vicolo con una quattro sosia. E per cercarle tutte e quattro ho fatto il giro del mondo e mi sono persa. Ognuna di queste persone era meglio di te, ma solo con te riuscivo ad essere me stesso. Ci siamo uccisi ogni giorno per ricominciare. Giocavamo a farci male, non capivi che se ti guardavo negli occhi mi vedevo migliore di ciò che sono, riflesso nella tua iride. Comunque vada, andrò dritto per la mia strada, sarei sempre la colonna sonora della mia vita. Tra tutte le persone

perdi una volta sola. Passiamo il resto del nostro tempo a pensare solo a una persona. Tutte quelle che verranno non saranno nient'altro che repliche di una storia che so a memoria. Tu sei l'errore più grande che ho fatto. Un libro aperto letto dall'ultima pagina alla copertina. Eri un errore così bello che non farlo era lo sbaglio più grande della mia vita. Ho scritto il tuo nome sulla mia pelle, così col passare del tempo invecchieremo insieme. Dovrò imparare a convivere con la consapevolezza che

hai voglia ad aspettare? Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo annegato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri, un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto per fare silenzio.

fate. C'è un giorno che ci siamo perduti, come smarrire un anello in un prato, e c'era tutto un programma futuro che non abbiamo avverato. È tempo che sfugge, niente paura, che prima o poi ci riprende. Perché c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo per questo mare infinito di gente.

ho sudato una stagione ribelle, l'istante in cui scocca l'unica freccia che arriva alla volta celeste e trafigge le stelle, è un giorno che tutta la gente

saremo se non ci avranno nemmeno avvisato? Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava

soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia.

so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Ciclone di matrice subtropicale non molla la presa e la canicola continua a tenere in ostaggio l'Italia. Nelle prossime ore il sole dominerà indisturbato la scena su tutte le regioni. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo dei classici temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, con il rischio di locali ed isolati sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Temperature fino a 39-40 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
3: Medjugorje, messaggio della Regina della Pace 25 luglio 2026. Cari figli, mentre le tenebre e l'inquietudine regnano in molti cuori, voi, figlioli, siate preghiera e le mie mani tese d'amore. Mettete, figlioli, la Sacra Scrittura in un posto visibile nella vostra famiglia e leggetela, affinché sia per voi esortazione alla conversione e alla vita nuova. Perché Satana è forte e seduce i cuori. Desidero affidare i vostri cuori, attraverso il mio cuore materno, al cuore di mio figlio Gesù, affinché in voi regni Lui, il risorto, e la gioia regnerà in voi e intorno a voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.
4: O Dio, vieni a salvarmi.
5: Signore, vieni presto in mio aiuto.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Amen. Alleluia. Recitiamo questa sera una parte del Santo Rosario, meditando i misteri del dolore, e la nostra preghiera è vicinanza per quelle famiglie che vivono delle difficoltà, per quelle persone che sono ammalate e sofferenti nel corpo e nello spirito. Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia e la preghiera di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Com'era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero del dolore ricordiamo la flagellazione di Gesù alla colonna.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù incoronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero del dolore contempliamo la salita di Gesù al Calvario, carico della croce.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la morte di Gesù in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto

0: il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Per l'acquisto delle indulgenze, secondo le intenzioni del Papa, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Per i nostri fratelli defunti, l'eterno riposo dona loro, Signore, e risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Padre del cielo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
0: prega per noi.
1: Vergine Potente,
0: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di Perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide.

0: Prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile.
0: Prega per noi.
1: Santuario della Divina Presenza.
0: Prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza.
0: Prega per noi.
1: Porta del Cielo.
0: Prega per noi.
1: Stella del Mattino.
0: Prega per noi.
1: Salute degli infermi.
0: Prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori.
0: Prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti.
0: Prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani.
0: Prega per noi.
1: Regina degli angeli.
0: Prega per noi.
1: Regina dei patriarchi.
0: Prega per noi.
1: Regina dei profeti.
0: Prega per noi.
1: Regina degli apostoli.
0: Prega per noi.
1: Regina dei martiri.
0: Prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede.
0: Prega per noi.
1: Regina delle vergini.
0: Prega per noi.
1: Regina di tutti i santi.
0: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato.
0: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
0: Prega per noi.
1: Regina del Rosario.
0: Prega per noi.
1: Regina della famiglia.
0: Prega per noi.
1: Regina della pace.
0: Prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
0: Perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
0: Abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato il mistero dell'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione, la sua croce e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, liberaci da ogni male e facci giungere alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

strage. Devi essere la madre cagna che sbrana i suoi cuccioli per fame. Divora per dimenticare e dimenticati di Dio. Dimentica per divorare tutto. Prendi il frutto marcio e buttalo nel piatto mio. Dammi solo scherzi e briciole. Dammi solo scherzi e briciole. Dammi solo scherzi e briciole.

0: Sono le 7.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: Media Radio Castellana.
5: Pubblicità.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto. L'usato di cui ti puoi fidare.
7: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
8: Buongiorno dalla redazione. È salito ad almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Il bilancio ancora provvisorio è destinato ad aggiornarsi con il proseguire delle verifiche. Sono 86 gli edifici crollati e 7 gli aeroporti la cui operatività è stata sospesa. A Cali, una delle città più colpite, il sindaco ha decretato il coprifuoco e ha annunciato la militarizzazione della città per garantire la sicurezza e la gestione delle emergenza. 5 tra le 32 capitali dipartimentali restano in allerta rossa. Nuovo attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha riferito che la città è sotto il fuoco di missili balistici russi. Un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha causato la morte di 5 persone. Le truppe di Mosca hanno attaccato nella notte anche Sumi. Gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale provocando severe inondazioni in alcune zone. La tempesta ha costretto almeno 760.000 abitanti ad un trasferimento preventivo. Tragedia in Campania, in provincia di Benevento. Un 17enne egiziano si è tuffato nelle acque del fiume Volturno ma non è più riemerso. Il giovane si era recato in riva al corso d'acqua in compagnia di un gruppetto di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Un cittadino straniero considerato pericoloso è stato espulso dall'Italia per motivi di sicurezza dello Stato e di prevenzione del terrorismo. A darne la notizia è stato il ministro dell'Interno Piantedosi, che in un messaggio ha spiegato come l'uomo stesse progettando un attentato nel nostro paese con un obiettivo già individuato, un centro commerciale. Lo sport, arrivano le prime medaglie per l'Italia nella prima giornata degli europei di atletica. Fabbri vince l'oro nel getto del peso confermandosi campione d'Europa. Sul podio anche Weir argento. Zainab Dosso chiude settima alla finale dei 100 metri femminili. L'europeo di Mattia Furlani invece è già finito, infortunio al primo salto delle qualificazioni. Va in finale nel lungo Francesco Insoli. Ed è tutto, più tardi.
7: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
9: Ciclone di matrice subtropicale non molla la presa e la canicola continua a tenere in ostaggio l'Italia. Nelle prossime ore il sole dominerà indisturbato la scena su tutte le regioni. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo dei classici temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, con il rischio di locali ed isolati sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Temperature fino a 39-40 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccolo qua, buongiorno, buongiorno, buongiorno, ci stiamo avvicinando al Ferragosto e vi saluto caldamente anche oggi, ovviamente, insieme anche per questo martedì 11 agosto 2026, Graziano D'Andrea con voi su Diffusione Europea, Radio Attività, Radio Tigullio Web, Regional Radio, MRC, Media Radio Castellana, Power 927 Milano. Pronti con tante cose interessanti, le nostre rubriche consuete, la musica non può mancare, la colazione che stiamo facendo, insomma ce n'è per tutti. Allora, 223esimo giorno dell'anno, siamo nella 33esima settimana, la Chiesa ricorda Santa Chiara e Santa Filomena, il sole è sorto alle 6:15 e tramonta alle 20:16, la luna è calante ed è illuminata al 7%. Oh beh, il proverbio del giorno, quante volte l'avremmo già sentito, ma diamoci anche una spiegazione. Il mondo è fatto a scale, chi le scende e chi le sale? Poiché non è possibile che tutti occupino contemporaneamente posizioni di prestigio, quelle disponibili sono ambite e la corsa alla loro conquista genera inevitabilmente degli avvicendamenti. Un commento a volte rassegnato, altre pungenti alle vicende che invertono le posizioni nelle varie scale sociali, portando in alto chi era in basso e viceversa. In passato veniva utilizzato anche per indicare l'inevitabile corso dell'esistenza dalla nascita alla maturità e infine al declino della vecchiaia, ricordando in questo caso che salita e discesa sono condizioni che tutti incontreranno. In questo caso e in questo senso va interpretato il cartello che Wilson Misner appese sulle scale del suo hotel Rand di New York e attribuito al grande Jimmy Durante. Siate gentili con le persone che incontrate salendo, perché tornerete ad incontrarle scendendo. Beh, immagino. Va bene, dai, andiamo ad incominciare, anche musicalmente parlando, mentre vi sorseggiate quel buon caffè, l'aroma del caffè che si espande un po' ovunque, questa è una cosa veramente assolutamente unica, il piacere di incominciare bene la giornata insieme a noi. Buon proseguimento con il Morning Show, buon martedì con Graziano D'Andrea.

0: Veloci, veloci, veloci, che incomincia a essere un po' tardi, eh? Veloci, dai, che continuiamo, anche perché ne abbiamo di cose da ascoltare anche stamattina. Eccolo qua, vai.
1: Sveglia!
2: Sono le 7:15.
0: La storia dell'11 di agosto. Torniamo all'11 agosto del 1253 a San Damiano, fuori dalle mura di Assisi, muore sessantenne Chiara Scifi, fondatrice dell'Ordine delle Clarisse e collaboratrice di San Francesco. È stata canonizzata nel 1255. Santa Chiara sarà dichiarata patrona, attenzione, della radio e della televisione nel 1958. 1934, con l'arrivo dei primi prigionieri federali, entra in funzione il penitenziario statunitense di massima sicurezza di Alcatraz nella baia di San Francisco. 1944, il primo ministro britannico Winston Churchill arriva in Italia per una visita al teatro di guerra italiano. Il suo aereo atterra a Napoli alle 17:15 con un'ora di ritardo sull'orario previsto. 1949, prima traversata a nuoto dei circa 27 chilometri che separano Napoli da Capri. A compiere l'impresa Giovanni Gambi di Ravenna, detto Giannino, perché alto 1,66 m. L'anno precedente aveva compiuto la traversata del canale della Manica. 1953, muore a Mantova il pilota di automobilismo Tazio Nuvolari, le cui imprese con l'Alfa Romeo e poi con la Ferrari sono leggende. Era nato a Casteldario, in provincia di Mantova, 61 anni prima. 1960, il presidente italiano Giovanni Gronchi promulga la legge 933, con cui viene istituito il Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare. 1962, l'Unione Sovietica lancia nello spazio la Vostok 3 con a bordo il cosmonauta Andrian Nikolayev per un volo di 64 orbite intorno alla Terra e 94 ore in totale. 1968, i Beatles presentano alla stampa la propria etichetta discografica, la April Records, fondata all'inizio dell'anno, pubblicherà i prossimi lavori del quartetto di Liverpool e altri artisti emergenti. 1973, il Consiglio dei Ministri approva gli aumenti di salario per i dipendenti statali italiani. Nello stesso anno viene varata la legge 533 che istituisce un organo giudiziario specifico per il lavoro. E ancora nello stesso anno, nel West Bronx a New York, si tiene la festa organizzata da Cindy Campbell e suo fratello minore Clive, il 18enne disc jockey Cool Herc, in vista della riapertura delle scuole. La tecnica d'uso dei giradischi, riproducendo solo alcune parti ritmiche delle canzoni usando due copie dello stesso disco, segna la nascita del genere hip hop. 1975, ottenute le dimissioni di tutti i ministri, la presidente Isabel Martinez de Perón forma il nuovo governo dell'Argentina. Ci fermiamo un po' di musica, come sempre, ovviamente poi la seconda parte del consueto appuntamento con la storia, anche per questo 11 agosto 2026.

Alanis Morissette con noi per qualche minuto, questa era Ironic, ma noi dobbiamo tornare assolutamente a parlare della storia di questo 11 di agosto, e torniamo all'11 agosto del 1984, una gaffe del presidente americano Ronald Reagan, che provando il microfono per il discorso radiofonico dice: ho appena firmato una legge che neutralizzerà l'Unione Sovietica per sempre, inizieremo i bombardamenti tra 5 minuti. Lui scherzava, convinto di non essere ascoltato, invece. E allora, sempre nello stesso anno, Fotoromanza di Gianna Nannini conquista il primo posto nella classifica dei singoli più venduti in Italia. Nel 1987, in questo giorno, la rivista musicale Rolling Stones elegge Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dei Beatles miglior album degli ultimi 20 anni. 1991, l'Italia vara una nuova legge di regolamentazione del volontariato che ne riconosce il valore sociale e ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia. Nel 2001 si chiude la vicenda dell'arcivescovo Emmanuel Milingo, che il 27 maggio ha sposato Maria Sung. Milingo decide di lasciare la moglie e torna alla Chiesa Cattolica. Nel 2002 il marito ha registrato il figlio con il nome del cavallo più famoso del mondo, Varenne, ma lei vuole cambiarlo. Al comune dicono no perché il nome non ha caratteristiche ingiuriose e vergognose. Lei si rivolge al giudice. Nel 2008 Giulia Quintavalle diventa la prima donna italiana a vincere l'oro olimpico nel judo. Ed ancora nello stesso anno a San Francisco viene fondata Airbnb, la piattaforma per l'affitto di alloggi e camere tra privati. Sempre nello stesso anno, per la terza edizione consecutiva, Valentina Vezzali conquista la medaglia d'oro olimpica nel fioretto individuale. Nel 2012, alle Olimpiadi di Londra, il podista giamaicano Usain Bolt conquista la terza medaglia d'oro di edizione e la sesta della sua carriera. Nel 2014, poco prima di mezzogiorno, viene trovato senza vita nella sua casa di Tiburon in California l'attore Robin Williams. La morte per asfissia è sopraggiunta in seguito al suicidio. Williams era nato a Chicago nel 1951. Nel 2021, nella località di Floridia, in provincia di Siracusa, si registra la temperatura di 48,8 gradi. La rilevazione del Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano è la più alta mai registrata in Italia e in Europa, superando i 48,5 di Catena Nuova del 20 agosto del 1999. Ed è tutto per quanto riguarda la storia, ovviamente, dell'11 agosto, ma non è tutto per il nostro appuntamento mattutino con il Morning Show. Arriva Ultimo, che da Ultimo ci fa ascoltare Quando dorme la città. Ma voi non dormite, dovete svegliarvi assolutamente. Buongiorno.

0: di andare a fare gli auguri alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori che compiono gli anni quest'oggi. Sono le 7:28 minuti primi 43 secondi e sono insieme a voi ovviamente a porvi i nostri più sinceri auguri, che sia una bella giornata, è un bel momento per tutti voi. Vogliamo anche ricordare che oggi sono nati Giacomo Favretto, pittore, Renato Alessandrini, esploratore, missione Polo Nord dirigibile Italia, e poi Giuseppe De Vittorio, politico e sindacalista, Beniamino Andreatta, politico ed economista, ministro del Tesoro dal 1980 al 1982, Ezio Tarantelli, economista, vittima del terrorismo, Stuart Gordon, regista, Eric Carmen, autore e cantante, quello di All By Myself, ci ha lasciato nel 2024. Steve Wozniak, informatico, imprenditore, cofondatore della Apple. Hulk Hogan, lottatore di wrestling. Joe Jackson, cantante. Ines de la Fransange, modella e designer di moda. Viola Davis, attrice. Massimiliano Allegri, calciatore e allenatore. Gianluca Pessotto, calciatore e dirigente sportivo. Thea Falco, attrice. Li abbiamo ricordati. E allora andiamo tranquillamente a proseguire. Morning Show, targato 11 agosto 2026.
1: Media Radio Castellana.
2: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10, facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

È arrivato il momento, è arrivato il momento dell'oroscopo che tutti aspettano come al solito quest'ora e anche oggi puntualissimi. Iniziamo con i primi sei segni zodiacali, iniziamo con l'Ariete. Amici dell'Ariete, con la Luna ancora nel segno opposto della Bilancia, questo martedì vi invita alla cautela, alla moderazione nei toni, specialmente nei confronti diretti. Non cercate la provocazione a tutti i costi. Lo splendido sole in Leone vi dona un magnetismo straordinario che vi permetterà di risolvere ogni questione con il sorriso e una battuta di spirito. Toro, un martedì concreto, produttivo, molto ben organizzato. La Luna nel sesto campo vi sprona a portare a termine con metodo gli impegni di lavoro, le mansioni domestiche arretrate. Mantenete la calma e concentratevi sulle priorità. Questa sera potrete godere un meritato relax, una cena speciale in ottima compagnia. Gemelli, martedì spettacolare per i Gemelli, lo splendido trigono d'aria della Luna dalla Bilancia, unito alla grande energia del Sole in Leone, accende la vostra mente, il desiderio di mettervi in gioco e la voglia di leggerezza. Giornata ideale per fare nuove conoscenze, corteggiare e dedicarvi ai vostri hobby preferiti. Cancro, la Luna nel quarto campo vi suggerisce di vivere questo martedì con ritmi più morbidi, ritagliandovi momenti di tranquillità tra le mura domestiche o con gli affetti più vicini. Ascoltate le vostre esigenze di riposo, una serata distesa in famiglia vi permetterà di ricaricare al meglio le batterie. Leone, con il sole trionfante nel vostro segno e la Luna a favore della Bilancia, continuate a essere la stella cometa dello zodiaco. Oggi siete un fiume in piena di fascino, carisma e buone idee. Martedì perfetto per prendere la parola, proporre iniziative e guidare gli altri con la vostra naturale generosità. Vergine, la Luna muove i vostri passi nel secondo campo, spingendovi a concentrare le vostre attenzioni sugli aspetti pratici, economici e contabili della settimana. La vostra innata lucidità vi permetterà di pianificare le spese del Ferragosto con precisione millimetrica, regalandovi grande sicurezza e serenità per i prossimi giorni. Ci fermiamo un attimo, poi gli altri sei segni zodiacali per quanto riguarda il nostro oroscopo di oggi. Questi pochi minuti con Malika Ayane.

0: giorni.
1: E noi andiamo alle 7:41 a dare un'occhiata ancora ad altri 6 segni zodiacali del nostro oroscopo. Continuiamo con la bilancia. Luna protagonista assoluta nel vostro segno, amici della bilancia, per tutta la giornata. L'astro d'argento vi regala un martedì favoloso, l'insegna del fascino, dell'eleganza formale, di una straordinaria intelligenza emotiva. Siete al centro della scena, ottimo momento per farvi avanti in amore e stringere collaborazioni importanti. Scorpione, la luna nel 12° campo suggerisce un atteggiamento cauto, riservato, riflessivo. Evitate la frenesia e le discussioni sterili, lavorate con discrezione dietro le quinte per mettere a punto i vostri progetti futuri, lasciando che siano poi i fatti a parlare per voi. Sagittario, martedì radioso per il Sagittario, lo splendido sestile della luna della bilancia unito alla spinta del sole in leone riaccende il vostro entusiasmo, la voglia di viaggiare, la vita sociale, la giornata ideale per coordinare progetti di gruppo, organizzare gite con gli amici, vivere la sfera affettiva con totale trasporto. Capricorno, la luna tocca il punto più alto del vostro cielo dal segno della bilancia, chiedendovi un pizzico di flessibilità e pazienza di fronte a qualche piccola richiesta improvvisa da parte di collaboratori o familiari. Con la vostra consueta tenacia supererete ogni dettaglio pratico, garantendovi un'ottima serata. Acquario, martedì fantastico, splendido trigono d'aria della luna dalla bilancia risveglia la vostra sete di novità, l'ottimismo e il desiderio di esplorare nuovi orizzonti. Momento perfetto per organizzare uno spostamento per il weekend, dedicarvi alle vostre passioni, vivere l'amore con una bellissima intesa intellettuale. Infine i pesci, la luna si sposta nel vostro ottavo campo, invitandovi a muovervi con prudenza ed equilibrio nella gestione delle questioni finanziarie o amministrative ancora aperte. Sfruttate il vostro profondo intuito per sciogliere eventuali dubbi. In serata ritroverete una splendida armonia interiore. Ed è tutto per il nostro appuntamento consueto proprio con l'oroscopo anche per questo martedì 11 agosto. Encore un dimanche, je dis sa chère.

Siamo così giunti anche al momento dedicato, come ormai buona consuetudine, alle prime pagine dei quotidiani. Iniziamo dal Corriere della Sera. Ranucci in carcere, la vitola, il GIP, l'attentato per accrescere la popolarità del giornalista in ambito politico. Immigrazione, l'asse tra Italia e Danimarca, no agli arrivi incontrollati. Colombia, scossa devastante, crolli e bimbi sotto le macerie, stato di calamità, magnitudo 7.4, più di 110 morti momentaneamente. La Repubblica, Trump attacco d'accusa di 400 ex agenti CIA, il presidente è un autocrate che sta minando la nostra democrazia, un documento online denuncia piano autoritario della Casa Bianca. Caso Ranucci, arrestato la vitola, violento terremoto fa strage in Colombia. La Stampa di Torino, caso Ranucci, arrestato la vitola, ha contestato il metodo mafioso, il faccendiere stava per fuggire, ricercato il suo factotum, il GIP, la bomba per spingere la carriera politica del giornalista, ma lui non lo sapeva. Migranti, Meloni evita lo strappo con Merz, l'asse con la Danimarca. L'America a secco, la crisi della maggiore riserva d'acqua degli Stati Uniti, 7 stati in emergenza. Il Fatto Quotidiano, liste d'attesa, decreto bluff, niente controlli ministeriali. Bomba Ranucci ignaro, niente ombre sul report, arrestato la vitola, manipolò il giornalista per la politica, attentato mafioso, il GIP, il faccendiere voleva spingerlo al governo con ordigno e sondaggio, ma da lui sul programma Rai Zero condizionamenti. Il Resto del Carlino, caso Ranucci, arrestato la vitola e il mandante dell'attentato. Terremoto devasta la Colombia, crolla ospedale, bimbi sepolti. Mr. Amazon tratta con i Reds, acquisterà un terzo del club. Dai pacchi al calcio, Bezos nel Liverpool. Beppe Carletti compie 80 anni, ricorda il maestrone, la morte di Guccini mi ha piegato in due. Il Messaggero, arrestato la vitola, l'attentato a Ranucci per lanciarlo in politica, terremoto 7.4, edifici crollati, centinaia di vittime, la Colombia trema, bimbi sotto le macerie, Ceuta, moto d'acqua e 7.000 euro, così i migranti passano in Spagna. L'allerta dei nostri 007, ponte gestito dai clan. Meloni, Frederiksen, asse antisbarchi, la premier italiana e danese unite per difendere l'Unione Europea. La Verità, tutti i messaggi tra Ranucci e il suo attentatore la vitola, arrestato il faccendiere, ha fatto mettere lui la bomba. Tenaglia, Meloni, Frederiksen, Weber sull'Unione Europea, non migranti. Premier italiano e danese vanno all'attacco e anche il capo del PPM mette Ursula spalle al muro sugli hub. In Africa, eutanasia alla canadese, uccisa senza consenso, malata di cancro, aveva detto voglio vivere fino all'ultimo, eliminata all'insaputa dei cari. Il Giornale, amici miei, svolta sul caso Report, arrestato Walter la vitola per la bomba a Ranucci, incontri e telefonate. Quello che non torna sull'attentato tra conoscenti. Il conduttore tace sui mandanti, ma attacca il giornale. L'asse Italia-Danimarca per arginare i clandestini. Sanchez crolla nei sondaggi. Ceuta, moschea in spiaggia. Libero, una bomba per Ranucci premier. Attenti a queste due. Giorgia e Mette svegliano l'Europa. Galli della Loggia, sinistra negazionista sull'immigrazione. Il Tempo, cozze, vongole, tritolo, lo spaghettino esplosivo ma solo dimostrativo di la vitola. Dopo molte settimane con inspiegabile posticipo scattano le misure cautelari verso la vitola, accusato di essere il mandante dell'attentato che i magistrati definiscono dimostrativo all'amico Sigfrido Ranucci, che però pasteggiava al ristorante di Valterino, che ospitava pure un inviato di Report. Il Punto, i rapporti con la trasmissione di Rai 3, la cui gestione appare ora indefendibile. Scalfaro e quella resa sul 41 bis, la vera trattativa Stato-mafia. Il Sole 24 Ore,
carburanti in 7 verifiche su 10, trasparenza, prezzi non in regola, rinnovabili, arrivano le regole operative per gli incentivi FERCS, cordata per l'ex Ilva Gozzi Federacciai per verifica delle condizioni. Andiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, Italia peso d'oro, Fabbri trionfa, Vair e d'argento, europei di atletica, oggi Jacobs per il Trisnei 100, Inter e Spence, accordo vicino per l'esterno inglese, Juve ultimatum, Lukumi subito o gratis nel 2027, Napoli emergenza difesa, Allegri aspetta Badiashil. Andiamo con il Corriere dello Sport, Vlahovic da italiano, Dujan riparte dalla Turchia, c'è l'accordo con il Besiktas, Dan rilancia, Fredkin ha in pugno il baby attaccante che è pronto a firmare per 5 stagioni, Roma a Mora, al Porto 35 milioni e il 40% della rivendita, Suzuki la Juve all'ultima curva, Spalletti e Rebus in porta, Napoli allarme per Allegri. Andiamo a chiudere con tutto sport, Kolo Muani dice tutto, Juve ti pensavo da un anno, Magnan e Rabiot vacanze allungate, Roma il colpo è Mora, Toro aste per Nie, Sisse già pronto e piace Tolf, urlo Fabbri, oro che pesa, Veer secondo, dice Jacobs, europei di nuoto, Razzetti d'argento, siamo fortissimi. Ed è tutto anche per quanto riguarda il nostro appuntamento con le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Nel frattempo andiamo a salutare anche gli amici di Radio Tiguglio Web che continuano con la loro programmazione. Come al solito, un saluto, ci ritroveremo domani mattina alle 7.09. Noi continuiamo con il nostro morning show e lo facciamo anche con un pizzico di musica, con il brano che ci accompagna esattamente alle ore 8. Ed è un classicone, ma proprio di quelli classici, classici. Insomma. Ebbene sì, reggae, reggae, reggae, reggae, Bob Marley and the Wailers con No Woman, No Cry. Stagionato ma sempre bello, è sempre un piacere ritrovarlo. Dai che continuiamo in questo caldo martedì di agosto. Buongiorno.

0: Sono le 8.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: Media Radio Castellana.
5: Pubblicità.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto. L'usato di cui ti puoi fidare.
7: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Ed eccoci pronti a proseguire nella seconda parte del nostro Morning Show di oggi, di questo martedì 11 agosto 2026. Ben ritrovati, se siete arrivati solamente ora, vi siete persi qualcosa, ma non tutto ovviamente. Seconda parte è sempre particolarmente ricca, soprattutto di notizie di così curiosità. Ecco, e poi ricordiamo le 8.45, ritroveremo anche il nostro Renato Lorenzi per chiudere nel migliore di modi anche questa mattinata. Un ottimo martedì a tutti e andiamo subito con le prime curiosità. Apriamo questo spazio oggi guardando al cielo per il grande evento astronomico di domani, 12 agosto, che vedrà un'eclissi totale di sole solcare l'Europa. E parliamo della bufala virale del blackout gravitazionale di 7 secondi legata all'eclissi. Nelle ultime settimane sta circolando sui social una teoria complottista secondo cui l'allineamento tra Sole, Luna e Terra farebbe temporaneamente spegnere la forza di gravità per 7 secondi. La curiosità risiede nella risposta secca della comunità scientifica e degli astrofisici, che hanno dovuto smentire pubblicamente l'esistenza del fantomatico programma spaziale citato dai video virali. Gli scenari sono ben diversi. Gli scienziati ricordano con un pizzico di ironia che la gravità non è un interruttore della luce, che domani sera potremo goderci lo spettacolo del sole oscurato in totale sicurezza e soprattutto con i piedi ben saldi a terra. Niente fluttuazioni aeree, quindi solo un fantastico spettacolo della natura. Ebbene sì, ma quante bufale si notano soprattutto sui social, una cosa veramente dell'incredibile. Poi ci sono le altre bufale, ma di quello poi ne parliamo con Renato Lorenzi più tardi. Va bene, io riconosco queste note, mannaggia, ma sì, certo, è lui o non è lui? È lui. Ogni tanto ci gustiamo uno dei classici di Lucio Battisti. C'è un articolo interessante oggi di Mogol che ha il rimpianto di non aver fatto pace con il grande Lucio. Vabbè, cose interessanti, magari ne riparleremo. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è Nessun Dolore.

grande Lucio, Lucio Battisti con Nessun Dolore. L'abbiamo ritrovato veramente dopo tanto tempo, era una vita che non lo riproponevamo. E allora torniamo alle nostre notizie, ci spostiamo in Germania per un episodio surreale avvenuto all'interno di un centro commerciale e che ha trasformato una tranquilla giornata di spesa in una scena da comica d'altri tempi. Sto parlando dell'invasione improvvisa di un gregge di 50 pecore in un supermercato. Approfittando dell'apertura delle porte scorrevoli automatiche a cellule fotoelettriche, il folto gruppo di ovini si è allontanato dal pascolo adiacente, entrando con decisione tra i corridoi del reparto frutta e verdura, della verdura. La curiosità risiede nella reazione di clienti e dipendenti che si sono trovati a dover gestire questo traffico tra le corsie mentre gli animali passeggiavano sorpresi tra gli scaffali prima di essere riaccompagnati all'esterno dal pastore. Insomma, un fuori programma a chilometro azzerato che ha strappato un sorriso veramente a tutto il paese. Cose divertenti, dai, andiamo avanti. Oh, cambio di ritmo. Bruno Mars, Versace on the Floor, insieme a David Guetta.

come dicono loro, Versace on the floor, eh? Versace. Va bene, dai, 8:21, buongiorno. Passiamo ora a una nuova bizzarra tendenza d'incontro che sta spopolando tra i giovani adulti negli Stati Uniti e in Europa, pensata proprio per chi vuole trovare l'anima gemella, superando le classiche sbrigative applicazioni di chat sul telefono. Sto parlando dei party di matchmaking basati su presentazioni in PowerPoint. Stanchi delle solite foto e delle descrizioni veloci sui social, centinaia di single si ritrovano nei locali della città per proiettare di fronte al pubblico di presenti una vera e propria scaletta di diapositive sul proprio miglior amico o su se stessi. La curiosità risiede nel format, tra grafici a torta ironici, elenchi di pregi, difetti dichiarati e passioni musicali. Ogni partecipante ha 3 minuti di tempo per convincere la platea che la persona presentata sia il partner ideale con cui uscire a cena. Insomma,

Giuliano Palma and the Blue Beaters. Andiamo ora velocemente ancora con un'altra notizia sempre particolarmente singolare, un caso medico e naturalistico arrivato dalla Cina che sta facendo discutere gli esperti di acustica e salute. Sto parlando dell'esposizione prolungata al canto estivo delle cicale che crea un effetto di inquinamento acustico. Capito? Anche le cicale, poverine, non posso, no, veramente ormai non se ne può più. Un ragazzo 18enne è stato ricoverato con un calo temporaneo dell'udito dopo essere rimasto per oltre 4 ore in un parco cittadino immerso nel concerto assordante di migliaia di cicale. La curiosità risiede nelle misurazioni effettuate dagli etologi in periodi di picco estivo. Il frinire collettivo degli insetti sugli alberi può superare i 90 decibel, incredibile, una potenza sonora paragonabile a quella di un martello demolitore o di un cantiere stradale. La forza inaspettata della natura che ci ricorda di proteggere le nostre orecchie anche durante la bella stagione. Vabbè, vabbè, vabbè, vabbè. Che notizie, che notizie. Allora, sono le 8:26 minuti prima, una manciatina di secondi. Andiamo ancora un po' di musica che è fondamentale, importante per la nostra mattinata. E poi inizierà l'ultima mezz'oretta, sempre particolarmente ricca, interessante, viva di cose da ascoltare, da commentare, le notizie che ci proporrà sicuramente il nostro Renato Lorenzi. Nel frattempo Patti Smith insieme a noi con Because the Night.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
4: No!
5: Che ti è successo?
4: Ho rotto la chiave!
5: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

E così siamo giunti anche al momento del nostro almanacco musicale di questo martedì, e andiamo subito a fare gli auguri a uno dei compositori, cantautori e polistrumentisti più colti, raffinati ed eclettici della musica britannica. Oggi 11 di agosto festeggiamo il compleanno del grande Joe Jackson. Nato in Inghilterra nel 1954, diplomato alla Royal Academy of Music di Londra, Jackson è emerso sul finire degli anni 70 come uno dei nomi di punta della New Wave e del post-punk inglese, insieme ad Elvis Costello, capace di spaziare con totale disinvoltura dal rock tirato al jazz sofisticato, dalla salsa al pop orchestrale. Ha firmato album capolavoro come Look Sharp e Night and Day, oltre a singoli immortali come Is She Really Going Out With Him e Stepping Out, una raffinatezza sonora dal ritmo irresistibile. Facciamo un altro salto indietro nel tempo, torniamo sul finire degli anni 80 per celebrare una scalata da record che ha cambiato per sempre la storia dell'hard rock mondiale. 11 agosto del 1988, l'album d'esordio dei Guns N' Roses, intitolato Appetite for Destruction, conquistava il primo posto della classifica Billboard 200 negli Stati Uniti. Trainato da singoli dirompenti come Sweet Child of Mine o Welcome to the Jungle e Paradise City, l'album fu pubblicato originariamente nell'estate del 1987, ma pensate, impiegò un intero anno di tour estenuanti e passaggi su MTV per raggiungere la vetta. Con oltre 30 milioni di copie vendute in tutto il pianeta, Appetite for Destruction resta l'album ad esordio più venduto di sempre nella storia della discografia americana. Passiamo ora alla parentesi dedicata ai grandi maestri della musica afroamericana, ricordando un batterista straordinario che ha ridefinito il ritmo del funk, del soul, del jazz contemporaneo. Oggi 11 agosto ricordiamo la nascita del grande Bernard Purdy. Nato in Alabama nel 1939, Bernard Pretty Purdy è considerato uno dei batteristi più registrati, diciamo, della storia della musica mondiale, celebre per aver inventato il leggendario groove ritmico noto in tutto il mondo come Purdy Shuffle, colonna portante nelle registrazioni di Aretha Franklin, degli Steely Dan, Miles Davis, B.B. King. Purdy ha regalato il senso del tempo, la precisione, uno swing inimitabili che hanno fatto scuola a generazioni di musicisti. Chiudiamo questa pagina dell'almanacco, una data fondamentale riconosciuta da storici e musicologi come il giorno di nascita ufficiale della cultura e del genere hip hop, l'11 agosto del 1973, al numero 1520 di Sedgwick Avenue nel Bronx a New York, il giovanissimo DJ Cole Herc organizzava una festa di quartiere rimasta nella storia, utilizzando due giradischi e due copie dello stesso disco per isolare e prolungare i tempi ritmici delle percussioni. La celebre tecnica dei breakbeats, Cool Herc creò le basi musicali su cui i primi MCs cominciarono a rappare e i giovani a ballare la breakdance. Quel party informale diede il via a una vera e propria rivoluzione culturale e musicale che nei decenni successivi avrebbe conquistato l'intero pianeta. Ci fermiamo un attimo di musica, ovviamente poi ancora insieme, per proseguire il nostro morning show.

0: Il nostro consueto appuntamento con Renato Lorenzi non può mancare neanche per questo martedì. Ciao Renato.
1: Ciao, buongiorno a tutti, eccoci anche oggi accaldati, ma accaldati, siamo accaldati. Presenti, sempre presenti.
0: Bene, bene, bene.
1: Allora,
0: bene.
1: Con 8 voti, caro Graziano, contro 7, pensa un po', in commissione Anthony Fauci è stato ritenuto colpevole del reato di oltraggio al congresso.
0: Bene, bene,
1: ecco,
0: bene.
1: Quindi
0: bene.
1: Da oggi è stato definito un criminale e ha oltraggiato le massime istituzioni degli Stati Uniti per nascondere evidentemente reati più gravi, no? Anche più grandi di quelli che sono stati poi contestati. Però succede così, no? L'abbiamo già detto tante volte, se non lo prendi per una cosa grave, lo prendi per una cosa minore.
0: Basta prenderlo,
1: ecco. E quindi chi difende Anthony Fauci ora è più che mai è un criminale come
0: bene,
1: lui, e dovrebbe essere indagato e processato per associazione a delinquere di stampo internazionale ai fini di commettere crimini contro l'umanità.
0: Perfetto.
1: Cosa conteneva veramente il diario di Anthony Fauci? Qui ci sono varie indiscrezioni. Allora, intanto verità sconvolgenti nascoste in questi diari segreti che si dice di questa virostar, no? Che poi alla fine anche lui era una virostar. E poi tutte le virostar che gli andavano dietro, anche quelle qui in Italia.
0: Come no, mamma mia.
1: Perché poi dettavano le regole della pandemia.
0: Certo.
1: Non so se ricordi, dovete fare così, dovete fare colà, tutto in base a quello che scriveva questo nanerottolo qui,
0: e
1: da questi diari spunta anche Bill Gates.
0: Eccolo, non può mancare.
1: Cosa ci faceva lo zio Bill in mezzo alle commissioni? Perché sedeva ai tavoli di comando, ai tavoli dove si discuteva di queste cose, no?
0: Incredibile.
1: Quindi è tutta una domanda da porci in questo momento. Perché intanto è stato beccato, quindi già qualcosa, no?
0: In per incominciare.
1: E poi non è che c'era solo lui, capito? Insieme a lui, nel grande disegno, chiamiamolo così, no? Dell'agenda 2030, che poi l'agenda 2030 parte nel 2030, no? Per arrivare a dimezzare la popolazione mondiale praticamente entro il 2200, si dice, c'è un rapporto che dice che appunto entro il 2200 bisogna dimezzare la popolazione
0: ma
1: del mondo.
0: Ma chi l'ha deciso?
1: Chi l'ha deciso?
0: Bella
1: domanda, chi l'ha deciso?
0: È quello il problema, capito?
1: Non si può sapere chi l'ha deciso.
0: Vabbè.
1: Oppure si sa, si immagina, diciamo così. Però Jeffrey Epstein, per esempio, era molto addentro a questa cosa, no? Secondo un rapporto del Senato, che è stato appena pubblicato, tra l'altro, transazioni sospette per un valore superiore a $1 miliardo legate appunto a Jeffrey Epstein sono state elaborate, pensa, da JP Morgan, da Deutsche Bank e da Bank of America. Erano tutti d'accordo.
0: Tutti d'accordo.
1: Perché Jeffrey Epstein non era solo un pedofilo ricattatore, no? Ma un finanziatore dell'intelligenza artificiale,
0: bravo,
1: tra l'altro.
0: Bravo.
1: Vedi da dove parte l'intelligenza artificiale?
0: Vedi?
1: Addirittura già nel 2002 si sono scoperti i documenti del 2002, quindi parliamo più di 20 anni fa, in cui Jeffrey Epstein donò già quella volta centinaia di migliaia di dollari a Mervyn Minsky, che era praticamente si parla di Open AI, no? Che
0: è
1: una grossa diciamo industria, no? Di intelligenza artificiale, quindi finanziando il MIT Media Lab di Joy Ito, e nel gruppo c'era anche Larry Summers.
0: Ecco,
1: poi Peter Thiel, sappiamo, il grande sostenitore del transumanesimo, no? Quello che sostiene che l'uomo diventerà una macchina praticamente.
0: Certo.
1: Ecco, e da prove inconfutabili, no? Epstein si dice volesse usare l'intelligenza artificiale per creare superuomini. Persone super, capito? Questo qui è un po' il cervello che aveva Baffetto, ti ricordi Baffetto negli anni 30?
0: Più o meno.
1: Ecco, Baffetto, a distanza di 100 anni, queste persone rispuntano di nuovo.
0: Ma ci saranno sempre questi baffetti.
1: Ancora prima
0: giro.
1: C'era Gengis Khan, ricordi Gengis Khan?
0: Altro baffo.
1: Altro, ecco, poi c'era Baffetto, poi è arrivato, adesso è arrivato questo individuo qui, vedi come si ricorrono certe cose.
0: Certo,
1: no?
0: Certo.
1: Ecco, ma lui non solo voleva creare superuomini, voleva creare superuomini con il suo DNA, a sua immagine e somiglianza. È andato oltre Baffetto.
0: Onnipresenza.
1: È andato oltre, è andato oltre perché lui si sente come Dio praticamente.
0: Certo.
1: Certo. Che se questo doveva essere un superuomo siamo messi veramente
0: ma
1: male.
0: Molto male.
1: Siamo messi proprio male.
0: Ma veramente, guarda.
1: Mamma mia, vabbè. Che cose veramente. Vabbè. Comunque, nel frattempo c'è anche un documentario del 2016, andiamo un po' più avanti, dal 2002 passiamo al 2016, 10 anni fa praticamente, un documentario che indagava, pensa, già nel 2016 sul vaccino a MMR
0: pensa.
1: E la sua correlazione con l'autismo. Ecco, è stato censurato, è stato fatto sparire praticamente.
0: Tempi purtroppo, non sospetti, come si dice, sì.
1: È un insabbiamento, sai, questo insabbiamento di dati da parte del CDC praticamente, grazie alla testimonianza però di un informatore interno, qui c'è la notizia, diretto da Andrew Wakefield, questo documentario è stato censurato in molti paesi, però è saldata fuori questa notizia, adesso già andiamo a cercarlo sul documentario.
0: Come no?
1: Un documentario del 2016, capito?
0: Andiamo a cercarlo.
1: Di Andrew Wakefield.
0: Ok.
1: Chissà se lo riusciamo a recuperare perché è abbastanza interessante, no?
0: Eh beh, certo.
1: Io direi. Ce ne sono tante cose interessanti, sai, caro Graziano.
0: Lo so.
1: Anche i discorsi di Elon Musk. Elon Musk ha ricominciato a parlare.
0: Per un periodo è stato zitto. Poi adesso...
1: È stato zitto un periodo, poi adesso...
0: Ricomincia.
1: Ha appena denunciato la più grande bugia dell'Unione Europea, sulla democrazia dell'Unione Europea, perché sembra che l'Unione Europea non sia tanto democratica.
0: Ma no, davvero? Ma ce ne siamo accorti adesso?
1: Non lo so. Lui dice, mentre Ursula von der Leyen teneva lezioni al mondo,
0: ecco.
1: Ha detto, se la democrazia è il fondamento della libertà, perché la posizione di Ursula von der Leyen, leader dell'Unione Europea, non è eletta direttamente dal popolo?
0: Appunto.
1: E questo ha fatto una domandina Elon Musk.
0: A cui non ci sarà risposta, immagino.
1: Non lo so, lui intanto ha chiesto, sai, è l'uomo più ricco del mondo, poi ha detto burocrati non eletti che impongono migrazioni di massa, vedi, è arrivato anche al discorso lì di Ceuta, dove i migranti praticamente sono sovvenzionati, insomma, vabbè, sono sovvenzionati dall'Unione Europea.
0: Sono pagati proprio,
1: sono pagati, gli danno regali, pagano 7.000, mi pare 7.000 euro gli hanno dato
0: esatto.
1: Una cosa del genere. No, comunque estremismo del net zero e repressione della libertà di espressione, ed è vero, è vera sta cosa, no?
0: Sì,
1: a 450 milioni di cittadini europei sono stati praticamente messi sotto torchio senza alcuna responsabilità. Cioè, questa non è democrazia, dice Musk, è una dittatura a rallentatore, così
0: l'ha chiamata. Bravo.
1: Comunque secondo lui il popolo piano piano è un po' troppo piano, io direi,
0: troppo piano.
1: Sì, il popolo si sta svegliando, ecco.
0: Sì, comunque
1: i giorni dell'Unione Europea, sempre secondo Elon Musk, sono contati.
0: Esatto, è quello che condividiamo assolutamente.
1: È quello che condividiamo.
0: Bene.
1: Vabbè,
0: saremo a vedere. Okay.
1: Staremo a vedere cosa succederà. Chi vivrà vedrà questa.
0: Esatto. E questo è il problema. Sì.
1: Questo è il problema. Vabbè. Allora, questa l'abbiamo vista. parliamo un attimo di super yacht che sono in Cala di Volpe in Sardegna. Si sono visti decine e decine di super yacht qualche giorno fa, il 7 agosto precisamente, ma ci sono ancora perché adesso proprio
0: sono
1: la settimana di fare agosto.
0: Sì.
1: Ecco, e questo ci fa pensare che dobbiamo raccomandare a tutti i nostri ascoltatori, rottamate la vostra panda per salvare il pianeta.
0: Sì.
1: Ecco, perché i super yacht non fanno niente, non inquinano,
0: niente.
1: Ma voi con la vostra panda
0: è
1: sicuramente
0: turbate
1: molto.
0: Esatto. Ma cosa da pazzi. Vabbè.
1: Abbiamo finito?
0: No, ancora sì.
1: Abbiamo ancora una,
0: diamo
1: un consiglio ai nostri ascoltatori. Allora parliamo dei crackers Ritz, che c'era anche la canzoncina
0: con
1: Ritz,
0: i Gerizzo non si è mai soli, famoso. Sì.
1: Ecco, allora, cibo tossico per un mondo che è sempre
0: bene,
1: più tossico.
0: Bene.
1: Cibo modificato geneticamente, mangiato da 70 milioni di americani,
0: ecco.
1: Ritz, e anche da molti italiani, se vogliamo.
0: Sì, sì,
1: consumato in 60 paesi al mondo, contiene ingredienti bioingegnerizzati e componenti chimici con vitamine sintetiche, oli e il 69% di componenti artificiali, quindi cibo costruito, cari ascoltatori.
0: Pensate un po', dovevamo dirla questa cosa, mentre
1: Mario Draghi, eccolo qui, oggi parlando con Roberto Speranza, sai, dice... Basta, caro Roberto, non ce la faccio più, sai.
0: Poverino.
1: Mia moglie ha avuto il coraggio di picchiarmi. Ma Mario, Mario, ma io credevo che tua moglie in questi giorni fosse a Parigi. Sì, anch'io lo credevo.
0: Vabbè, ok, va bene.
1: Si è fatto beccare,
0: si è fatto beccare, giustamente, è chiaro, è logico. Ma anche noi volevamo dargliele, però vabbè. Allora, grazie Renato, appuntamento domani.
1: Grazie a tutti voi, sì, appuntamento
0: ciao.
1: Domani.
0: Ciao, ciao.
1: Buona calda giornata, ciao.
0: E anch'io vi saluto caldamente, visto che siamo in chiusura naturalmente, salutiamo gli amici che ci hanno seguito da Diffusione Europea, da Radio Attività, da Radio Tiguglio Web nella prima ora e naturalmente da Regionale Radio, da MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Appuntamento rinnovato domani mattina alle 7.09 puntuali per la consueta colazione, musica, notizie, rubriche e quant'altro. Vi lascio a Fred De Palma con La Testa Gira e vi auguro un buon proseguimento di giornata in questo martedì 11 agosto 2026. Ciao da Graziano D'Andrea.

0: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
1: Buongiorno dalla redazione. È salito ad almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Il bilancio ancora provvisorio è destinato ad aggiornarsi con il proseguire delle verifiche. Sono 86 gli edifici crollati e 7 gli aeroporti la cui operatività è stata sospesa. A Cali, una delle città più colpite, il sindaco ha decretato il coprifuoco e ha annunciato la militarizzazione della città per garantire la sicurezza e la gestione delle emergenza. 5 tra le 32 capitali dipartimentali restano in allerta rossa. Nuovo attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha riferito che la città è sotto il fuoco di missili balistici russi. Un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha causato la morte di 5 persone. Le truppe di Mosca hanno attaccato nella notte anche Sumi. Gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin, che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale, provocando severe inondazioni in alcune zone. La tempesta ha costretto almeno 760.000 abitanti ad un trasferimento preventivo. Tragedia in Campania, in provincia di Benevento. Un 17enne egiziano si è tuffato nelle acque del fiume Volturno, ma non è più riemerso. Il giovane si era recato in riva al corso d'acqua in compagnia di un gruppetto di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Un cittadino straniero considerato pericoloso è stato espulso dall'Italia per motivi di sicurezza dello Stato e di prevenzione del terrorismo. A darne la notizia è stato il ministro dell'Interno Piantedosi, che in un messaggio ha spiegato come l'uomo stesse progettando un attentato nel nostro paese, con un obiettivo già individuato: un centro commerciale. Lo sport, arrivano le prime medaglie per l'Italia nella prima giornata degli europei di atletica. Fabbri vince l'oro nel getto del peso, confermandosi campione d'Europa. Sul podio anche Weir argento. Zainab Dosso chiude settima alla finale dei 100 metri femminili. L'europeo di Mattia Furlani invece è già finito, infortunio al primo salto delle qualificazioni. Va in finale nel lungo Francesco Insoli. Ed è tutto, a più tardi.
0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
2: Ciclone di matrice subtropicale non molla la presa e la canicola continua a tenere in ostaggio l'Italia. Nelle prossime ore il sole dominerà indisturbato la scena su tutte le regioni. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo dei classici temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, con il rischio di locali ed isolati sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Temperature fino a 39-40 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Luce Verde Italia.
4: Bentrovati. Sulla 1 Milano-Bologna per traffico intenso ci sono incolonnamenti a tratti tra le uscite di Basso Lodigiano e Parma in direzione Bologna. Continuando nella stessa direzione, sempre per traffico, si rallenta da Parma a Reggio Emilia. Restiamo in Emilia-Romagna, dove sulla A22 del Brennero 2 km di coda per traffico tra Carpi e il bivio per l'autosole verso Modena. A Perugia proseguono i lavori sul raccordo Bettolle-Perugia, rallentamenti nelle due direzioni tra le uscite di Madonna Alta e il bivio con la statale 3 bis Tiberina. Nel tratto abruzzese della A14 Adriatica un incidente provoca 2 km di coda tra le uscite di Grotta Mare e Val Vibrata in direzione Pescara. Infine ricordiamo che sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo rimane chiuso per lavori fino al 28 agosto il tratto compreso tra la tangenziale est e Portonaccio verso il raccordo anulare. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Manaco, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto. L'usato di cui ti puoi fidare.
6: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada.

0: Media Radio Castellana.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.

Ed è questa l'estate di On Air, cari amici, bentornati a tutti quanti voi ed un saluto da Daniele Dalmuto, anche oggi pronto a farvi conoscere il miglior mercato indipendente. Siamo nel nostro studio, chiusi dentro, grazie al cielo, al freschino, con il climatizzatore funzionante, e proprio così, onde evitare questi pesantissimi, queste botte di calore che sinceramente a me personalmente stanno un pochino devastando. Ho voglia di andare al mare, in piscina, insomma, voglia di rinfrescarmi, però comunque ho anche voglia di presentarvi tante

Ed incominciamo con Antonio Summa, il suo nuovissimo singolo, l'ultima uscita, Flashback, segna il ritorno dell'artista come frontman tra energia funk e memoria positiva.

La nuova versione del singolo dell'artista messinese vicentino d'adozione è dedicata alla notte, ai lidi e all'energia dell'estate 2026. Lui è D'Agostino con Estate Italiana.

LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305.

Brigitte Circo, cantautrice italiana, autrice di melodie e testo delle proprie canzoni, di genere pop rock. Demodè, terzo singolo estratto dal nuovo EP Circo Stanze.

0: sera è una cantatrice sarda, classe 2002, che unisce sonorità urban e pop sperimentale, distinguendosi per una scrittura autentica e un timbro vocale personale. Dopo aver studiato canto e pianoforte sin da bambina, si trasferisce a Milano, dove si specializza in composizione popular presso la Civica Scuola di Musica Claudio Abbato. Ad On Air con il singolo Drama Love.
1: Ho 5 peccati, ma per espiarli non basta nicare sotto negli abissi. Il mondo è più hot, hot con gli occhiali da sole. Ho una penna magica blu, ma Blue Monday tonight.

Dylan Phoenix, nome d'arte di Alessandro Vezzoni, nasce a Pietrasanta nel 78 nella provincia di Lucca. È autore, compositore, produttore, polistrumentista. La carriera musicale incomincia nel 1995 militando in gruppi e band gothic metal e dark wave. Ha imparato a suonare molti strumenti musicali nel sostituire gli elementi delle band quando un elemento mancava. Arriva Don Air con il suo brano Ombre.

vincitore ai Dance Music Award come miglior DJ producer dance italiano per 2 anni consecutivi. Dopo il grande successo riscontrato con la sua Emborracciado, arriva puntuale per la stagione estiva 2026 il follow-up Offline su Network International, nuovo singolo di Joe Bertè interpretato dal cantante cubano Dago H. Offline.

no mind. I want to be offline. No stress, no mind. I want.

Luciano Rock, la mia generazione. Negli anni 80, adolescente, studia privatamente chitarra classica, poi intraprende un percorso autodidatta di chitarra acustica e voce. Inizia a scrivere canzoni dall'età di 16 anni, testi e accordi.

0: una polizza auto conveniente senza sorprese. È Allianz.
1: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
2: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
3: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
4: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.

Brutte abitudini, il secondo estratto dell'album di inediti Mala Milano in uscita in fisico e in digitale. L'album è stato presentato per la prima volta live ai Magazzini Generali di Milano. I Motel Noir, nati nelle periferie milanesi, hanno sempre visto nella musica una via di riscatto, trasformando il vissuto in un motore espressivo.

0: vorrei ritornare.
1: E chiudiamo con Roberto Colanero, cantautore di 43 anni, diverse produzioni all'attivo, due volte alle selezioni di Sanremo, aperture e spettacoli degli Oro, Eugenio Finardi, Francesca Lotta e Marco Ferradini. Torna ad On Air con La Danza de Amor.

0: Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde. In sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Villaggiodellasalute.it.
1: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: 12 e 4 minuti.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Questo è il Luca Becchietti Show.
3: Amici ascoltatori, eccoci qua, 55 minuti in compagnia.

0: Luca Vecchi at the show. Romantic Time.
1: E dopo Dua Lipa con Don't Start Now, un po' di romanticismo insieme a Daryl Rowland, Jana Oates, ci ascoltiamo She's Gone.

0: mitico duo Derry Hall e John Oates con un brano dolce, romantico. Continuiamo con il nostro show, ragazzi.
1: Luca Vecchietti.

0: Caliucis insieme a Peso Pluma, Igal che an Angel.
1: Luca Vecchietti Show.
0: Ora abbiamo Cortis sul palco del Luca Vecchietti Show che ci presenta un brano che si intitola Go!

0: I'm tired.
1: I want to watch Friends with you.

eccoci qua ragazzi, oggi abbiamo delle curiosità dal regno animale. A Taiwan è diffusamente consumata una portentosa bevanda che si ritiene in grado di curare i più svariati disturbi. Si tratta di vino di sorgo mischiato con veleno di serpente. Wow! Per essere efficace però il veleno deve essere spremuto fresco dalle ghiandole del rettile, capito? Invece il coyote ha un'alimentazione assai versatile che include, tra l'altro, cervi, lepri, roditori, pesci, uccelli, rettili, anfibi e invertebrati vari, nonché frutti e altri vegetali. Magari giriamoci alla lontana dal coyote, chissà mai che gli venga il voglino. Ad Halloween la giovane Aileena Sitterson è stata fermata per detenzione illegale di animale selvatico. Se ne andava a spasso per le vie di Reston in Virginia con indosso un costume da scheletro e portando una volpe al guinzaglio. Nel Prince Street Gardens, un parco di Edimburgo, si può ammirare un orologio floreale largo 3,6 metri, costituito da decine di migliaia di piantine. Creato nel 1903, è il più antico al mondo. Per la tradizione popolare, il cuculo simboleggiava l'arrivo della primavera ed era fra l'altro considerato in grado di indicare con il numero delle sue grida quanti anni restavano da vivere a chi le ascoltava. Alcuni aeroporti, oltre ad avere apparati luminosi che indicano ai piloti l'area d'atterraggio, sono attrezzati con sistemi strumentali basati su segnali radio che in condizioni meteorologiche avverse permettono di effettuare arrivi con visibilità inferiori ai 100 metri. Nelle termiti che appartengono alla specie Nasutermites corniger, i soldati che difendono la colonia hanno la testa modificata per poter schizzare contro i predatori un liquido vischioso e tossico. Lo statunitense Mark Encarnacion ha stabilito un primato digitando sul suo smartphone con gli occhi bendati un messaggio di testo prestabilito di oltre 130 caratteri in poco meno di 26 secondi. E dopo questa curiosità che non c'entra nulla col regno animale, continuiamo con il nostro show. Luca Vecchietti Show, the only thing you really need.

0: Disco Fever 70-80.
1: E dopo l'inconfondibile voce di Jelly Roll con Lighter, andiamo indietro nel tempo. Anni 80. Ray Parker Jr.

Woman, Ray Parker Jr., Luca Vecchietti Show. Abbiamo ora pronta sul palco Hilary Duff con Roommates. More music.

0: arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità.
5: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
8: All right, this is an oldie, but it's an oldie where I come from. All right, guys, listen, this is a blues riff and B. Watch me for the changes and try and keep up, okay?

0: frequenze di MRC Radio, va ora in onda 8:30, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il mito della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo, realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile, destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo.
2: Come ottimizzare le prestazioni delle nostre bicilindriche con dei semplici accorgimenti. Abbiamo acquistato due elementi essenziali per far sì che il nostro 650 lavori nel miglior modo possibile. L'indispensabile filtro benzina della Ridex, che posizioneremo tra il serbatoio e il motore per far arrivare al carburatore il massimo degli ottani filtrando le impurità. 5.000 giri al minuto hanno bisogno della fluidità e viscosità di un olio sintetico di ottima qualità. Per chi non la conoscesse, lei è la nostra 500, versione lusso del 71, con motore 650 derivazione Fiat 126. In gergo tecnico, una bomba su ruote. Cominciamo i lavori. Iniziamo scaricando il vecchio olio, quindi bacinella, svitiamo il tappo e via. Prima di rimpiazzare l'olio, ne approfittiamo per registrare il gioco delle valvole. Smontiamo il coperchio delle punterie. Per chi non lo sapesse, la valvola di aspirazione ha un diametro maggiore rispetto a quella di scarico. A motore freddo bilanciamo le valvole, quindi portiamo il cilindro 1 in fase di scoppio, in modo tale da bilanciare le valvole del secondo cilindro e così viceversa. Il nostro 650 va regolato a 0,25 di scarico e 0,20 di aspirazione. Una volta ripetuta l'operazione per le 4 valvole, chiudiamo tutto e mettiamo il nuovo olio. Mettiamo in moto e verifichiamo. Perfetto. Per ultima cosa, installiamo il filtro della benzina Ridex. Noi abbiamo deciso di posizionarlo sul serbatoio prima della pompa meccanica, in modo tale da avere il carburante filtrato fin dal principio. Occorre tagliare il tubo benzina e rimuovere la parte in eccesso per consentirci il montaggio del filtro. Ricordatevi di ancorare il tutto con delle fascette metalliche. Non ci rimane che far riempire il filtro facendo girare il motore. Siamo pronti per il collaudo.
0: 500 del 71, brano del 71. Questo è il Duca Bianco, Changes.

0: Abbiamo parlato di tanti cambiamenti, ma dal raduno di Casoli, la 13ª edizione del Raduno della Maiella, ascoltiamo le voci dei protagonisti.
1: Allora, siamo qui a Casoli con Andrea Lannutti per la 13ª edizione del Raduno della Maiella di Peat 500.
2: Sì.
1: Allora, ci racconti un po' come si svolgerà la giornata di
2: oggi. Sì, oggi tra poco partiamo e andiamo a Montenero Domo, qui passiamo per Gessopalena, Torricella, andiamo a Montenero Domo. Dopo che siamo a Montenero Domo c'è il sindaco, il comune di Montenero Domo, che ci offre un aperitivo e dopo l'aperitivo andiamo a vedere Iuvanum. È un posto tipico nel museo, in modo che c'è da vedere delle belle cose architettoniche. Da quello poi partiamo, andiamo lì al ristorante, che non è altro che un'azienda agricola, che ci ospita tutta la giornata.
1: L'associazione quando è nata?
2: L'associazione è nata nel 2007 a Castel San Pietro Terme, si è partito con Bimbi e Raduni a Castel San Pietro Terme, poi nel 2009 pensò di venire anche a casa per fare questi raduni, quindi dal 2009 ora è la 13ª edizione. Poi dopo con l'associazione c'è dato anche un gemellaggio con Castel San Pietro e Casoli, il sindaco è qui con noi che dopo potrà testimoniare e dire, raccontare la storia.
1: Va bene, grazie, è una bella iniziativa, grazie. Complimenti.
3: Benvenuti a Casoli, siamo alla 13ª edizione di 500 a Castello, è un modo per vedere un po' tutto il territorio. Partendo da Casoli, questa manifestazione abbraccerà un intero territorio, raccogliendo le bellezze dei nostri territori e assaporando anche le privatezze dei nostri territori. È un appuntamento immancabile che noi aspettiamo ogni anno, proprio un modo che ci lega anche con Castel San Pietro Terme, perché siamo gemellati con questa città che ci unisce fortemente per importanti valori storici. Oggi qui a casa è una giornata splendida, con il sole e con queste bellissime macchine che fanno vedere proprio l'amore che ognuno ha con la propria macchina, con la propria 500. È palpabile questo sentimento unico che raccoglie tanti amanti di questa macchina d'epoca che vuole festeggiare a casa e che per noi è un grande orgoglio.
0: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento. Per cui non ci resta che dirvi alla prossima. Dalle frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il veto della Fiat 500. Un saluto a tutti e a presto!

RC Media Radio Castellana la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

MRC, Media Radio Castellana, la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure nella nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Lola.

0: Avete ascoltato Liscio sul Sillaro, un programma di MRC Media Radio Castellana.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
1: Sono le 13:07.
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
5: Le signore ricevono.
6: È amore o solo cattivo gusto?
5: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
6: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
7: Here's the problem, doctor. It's this new album. I wrote a song about a girl. I made her up. It was only a song, but I can't get her out of my mind. And every time I think of her, I picture her with the other guys, never with me. She's driving me nuts, but she's so beautiful.

0: 14.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
5: This is a Lethal Media Production.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.

0: Le 15 e 4 minuti.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con un ultimo ora. Due persone sono state sottoposte a fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Paola nell'ambito delle indagini per la morte di Antonio Perrot, il 34enne di Fuscaldo deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto. Le indagini sono state eseguite dalla squadra mobile di Cosenza e del commissariato di Diamante e dai carabinieri delle compagnie di Paola e Scalea.
2: È fissato per domattina nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavito, arrestato ieri con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto a Pomezia, Roma, il 16 ottobre scorso. Nei confronti dell'indagato, i PM della DDA di Piazzale Clodio contestano l'aggravante del metodo mafioso. Ranucci è tre volte vittima anche di linciaggio mediatico e politico, dice il legale del giornalista, mentre il ministro Salvini ora chiede il cambio alla guida di Report. Ranucci si prenda una pausa, dice il vice premier, e una vicenda oscura serve fare chiarezza, conclude Salvini.
3: Resta alta la tensione intorno agli stretti di Hormuz e Bab el-Mandab. Nelle vicinanze di quest'ultimo, una nave mercantile è stata colpita da un proiettile al largo della costa dello Yemen meridionale, provocando un numero imprecisato di vittime, secondo quanto riferito dall'agenzia britannica United Kingdom Maritime Trade Operations. Intanto il Qatar fa sapere che i colloqui tra Oman e Iran sul futuro della navigazione nello stretto di Hormuz sono ora in fase avanzata.
2: È salito a 169 morti e oltre 600 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Gli Stati Uniti annunciano lo stanziamento di aiuti per 15 milioni di dollari a favore della Colombia. Anche la presidente ad interim venezuelana Delcy Rodriguez ha annunciato l'attivazione di meccanismi per organizzare e inviare aiuti umanitari. Papa Leone XVI si è detto profondamente addolorato per il tragico terremoto che ha colpito duramente diverse zone del paese.
3: Dopo la Danimarca, contro l'immigrazione incontrollata scende in campo anche la Svezia, che con il primo ministro Christensen definisce la regolarizzazione di massa dei migranti del premier spagnolo Pedro Sanchez una pessima idea. Di più, è un rischio per Schengen, dice intervistato dal Financial Times, perché potrebbe riportare l'Europa a una crisi migratoria simile a quella del 2015. Intanto il ministro spagnolo degli esteri Albares, parlando della situazione a Ceuta, ha criticato la posizione dell'Italia, dettata a suo avviso da esigenze di parte ed elettorali.
2: Siamo al calcio, buone indicazioni per Luciano Spalletti dal test amichevole di Perth. La Juventus vince 2-0 contro il Palermo di Pippo Inzaghi, bianconeri in campo dall'inizio con tutti gli uomini offensivi contemporaneamente, con Seisao, Ildiz e Lajbegovic alle spalle di Colomoni. Sblocca proprio Ildiz con un gol a fine primo tempo sull'assist di Selic, tra i migliori in campo. Buona prova di nuovo anche per Douglas Luiz. Nel finale Milik entra e ritrova la rete che mancava dal maggio 2024.
3: È tutto, a più tardi.
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
5: Le signore ricevono.
6: È amore o solo cattivo gusto?
5: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
6: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
7: MRC Media Radio Castellana insieme a RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.

Siete su Regional Radio. Il nostro contatto è 351 59 800 83. 1996.

0: Hit.
1: Regional Radio AM 1440 kHz e Web Radio.
2: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
3: Bentrovati, scarso il traffico in queste ore su strade ed autostrade della regione. Attenzione sulla 15 Parma-La Spezia per la ricostruzione del viadotto Gravagna, restringimento di carreggiata tra Berceto e Pontremoli nelle due direzioni. Inevitabili disagi nelle ore di traffico più intenso. Lavori questa notte sulla 13 Bologna-Padova. Dalle 21 di questa sera fino alle 5 di domani mattina chiuso il tratto tra Altedo e Ferrara verso Padova. Ed è tutto e come sempre, grazie per l'attenzione.
2: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
4: Jazz Train.
5: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train. Io sono Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente con voi in radio con Jazz Train per circa 60 minuti. Vi ricordo, fra una mezz'oretta avremo ospite in studio un promettente chitarrista italiano, si chiama Luca Zennaro, presenta in radio il suo ultimo progetto, si tratta di Stua Scura. Partiamo con una cantante inglese giovanissima e molto promettente. Lei si chiama Sienna Spiro, dal vivo in una sessione registrata presso gli studi della radio inglese BBC. Sienna Spiro con Great Expectation.

Una voce assolutamente interessante, quella che sfiora il soul, di Sienna Spiro, giovanissima cantante inglese. Questo era un suo live presso la radio inglese BBC Channel One con Great Expectation e la sua band, da un disco di recente uscita come Visitor per Sienna Spiro. Lui invece è un pianista sudafricano molto intenso e romantico. Si tratta di Dunduzo Makatini e il suo trio con Unembeza.

un personaggio assolutamente fuori dal comune. Lui è Nduduzo Makatini, pianista sudafricano, fra l'altro è anche filosofo e guaritore, e tutta la sua personalità si esprime attraverso il suo delicatissimo jazz in trio con questa Unembeza, tratto da un disco nuovissimo su etichetta Blue Note. Si intitola The Myth We Choose, per Nduduzo Makatini in trio. Il Brasile adesso, con una formazione di ottimi elementi, sono microorchestra con un classico della musica brasiliana dal titolo Barquinho, microorchestra.

il virtuosismo pianistico e vocale di un artista brasiliano. Lui è João Ventura, dal vivo per un piccolo e selezionato pubblico rivisita a suo modo due classici insieme. Il primo, Trem das Onzes, scritto negli anni 60 da un celebre autore di samba come Adoniran Barbosa, e Take Five, autore il jazzista De Brabeck, altro classico. In questa versione particolare, dove João Ventura dimostra di possedere un grande talento, Trem das Onzes e Take Five insieme per questa versione live di João Ventura per voce e pianoforte.

Il blues italiano di un grande artista quasi dimenticato si chiama Ivan Graziani. Siamo nel 1978, un disco storico come pigro l'estratto questa bellissima e avvolgente Mona Lisa per Ivan Graziani con la sua voce e la sua chitarra. Ancora un po' di musica italiana con questa volta un cantautore ironico e colto, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro come Out Out Amore o Guerra, un brano piuttosto originale e divertente come L'asino e il moscone, Carlo Ciampi.

What's that? What's that? What time?

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
4: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
7: Sono le 16 e 31 minuti.
8: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
9: Le signore ricevono.
10: È amore o solo cattivo gusto?
9: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
10: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
3: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
2: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
11: No!
12: Che ti è successo?
11: Ho rotto la chiave!
12: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di

0: sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave a Castel San Pietro Terme in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
1: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità, controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: 17 e 3 minuti.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
5: Magic, the power of new generation of house music.
6: Bentornati a Magic, bentornati nella mia House Nation qui su MRC. Abbiamo aperto con George Benson, Turn Your Love Around. E questo è un pezzo di Gimme the Night, Love Times Love, lo riprende DJ Fudge.

0: il mix ovviamente di Michael Gray.
1: Magic, Voice and Mix by Giuliano Ribonati.

Michael Gray remix. C'è un brano dell'81 che cantava un'artista triestina, Vivian V, Francia Lee, Gonna Get Over You, ripreso molto bene da DJ Span e Timmy Thomas con la voce di Angelica Denò, Gonna Get Over You.

Angelica De No con il remix di DJ Spen e Timmy Thomas per Gonna Get Over You. Questo è il nuovo di Funk Atomic. Magic Playlist 120, Funk Atomic, Ride on the Moon.

voce delicata di Tracy Emin e l'arrangiamento di Terry McKenzie, batterista di Jamiroquai, il nuovo di Funk Atomic, Ride on the Moon. MRC, Media Radio Castellana con Magic, The Power of New Generation of House Music.

0: Questa è la playlist numero 120 di Magic, The Power of New Generation of House Music. Abbiamo chiuso così con Gloria Gaynor, Will Survive, versione HP Vince, fantastica. Grazie per essere stati con me ancora una volta qui su MRC, nella mia House Nation.
1: Magic, the power of new generation of house music.
2: Tutti cerchiamo la serenità. Da oggi trovarla è più semplice, perché la tua protezione è anche qui, in tempo reale. Così ogni giorno, 24 ore su 24, puoi risolvere qualunque imprevisto prima che diventi un problema. Perché quando serve, hai tutto il mondo Allianz a portata di mano. Vivi la vita senza preoccupazioni.
3: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
1: Magic, the power of new generation of house music.
0: In questo morning show è la playlist numero 114 di Magic che vi vado a suonare. Naturalmente qui su MRC Media Radio Castellana, come sempre per seguirci app, il sito DAB, New Technology, risponditori vocali e tutto quello che ne segue. Non uso il megafono, radio è sempre la radio, in qualsiasi formato vogliate ascoltarla. Partiamo da qua con un duo fantastico della scena soul funk disco dei primi anni 80, quello formato da Nicholas Ashford e Valerie Simpson. Di loro si ricordano sempre i cognomi, mai i nomi, Ashford e Simpson. Pezzo bellissimo rimixato da Joey Negro, si intitola Found a Cure.
1: Magic, voice and mix by Giuliano Rebonati.

Anche questo è stato un grande LP, Love Somebody Today, Sister Sledge 1980, You Fool Around, il remix che Joey Negro ha fatto di questo pezzo nel 2018, se non sbaglio. MLC, Media Radio Castellana, con Magic, The Power of New Generation of House Music.

se nella scorsa playlist avevo girato un po' tutte le novità del momento per il genere soul funk disco, qua abbiamo un po' di ricordi da suonare e da mettere insieme. Sister Sledge, You Fool Around 2018, Richie Benson con gli amici Mickey Moore, NDT, remix di Still in Love 2022.

straordinaria Richie Benson, Still in Love, Mickey Mullen di T-Remix. Qui c'è ancora la voce di Sister Sledge, Katie Sledge, con Horsemen Disco, Falling Deep in Love.

0: successo planetario per questa vocalist americana, Robin Ness. Show Me Love, 1993, cambiò la scena house in maniera radicale e ancora oggi è, nei 7 anni 90, è uno dei dischi in assoluto più suonati. Robin Ness, Show Me Love, nella prima parte della playlist 114 qua su MRC. Torniamo tra un istante.
1: Magic, the power of new generation of house music.
2: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
3: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Hopla! Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
4: Media Radio Castellana.
5: Pubblicità!
6: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
7: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
8: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare. Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
9: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
10: Sono le 18:02 minuti.
11: Le signore ricevono.
12: È amore o solo cattivo gusto?
11: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
12: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Traffico piuttosto scorrevole in questi minuti sulla rete autostradale italiana. Unica segnalazione di rilievo in Calabria sulla A2 del Mediterraneo, dove a seguito di un incidente ormai risolto ci sono rallentamenti e code tra Lamezia Terme e Pizzo Calabro in direzione di Reggio Calabria. In Umbria sono ancora in corso i lavori sul raccordo Perugia-Bettolle, dove c'è una deviazione di carreggiata tra le uscite Madonna Alta e San Faustino. Per questo motivo è frequente la formazione di incolonnamenti nelle due direzioni. Ricordiamo che sempre per lavori a Roma fino al 28 agosto resterà chiuso il tratto urbano della A24 tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo. Chi viaggia pertanto in tangenziale trova chiuso l'accesso alla Roma L'Aquila. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione da Gaia del Monaco.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: 19 e un minuto.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: a Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
5: Sono le 24 minuti. Sono le 24 minuti.
6: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
7: Le signore ricevono.
8: È amore o solo cattivo gusto?
7: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
8: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
9: 5, 4, 3, 2, 1. Questo è il Luca Vecchietti Show.
10: Eccoci qua ragazzi, un grandissimo piacere per me essere in vostra compagnia. 55 minuti di Super Sound per il Luca Vecchietti Show. Abbiamo sul nostro palco per iniziare quest'oggi Lenium, Ellie Goulding, e ci andiamo ad ascoltare Don't Want Your Love. Two ships in the night.

0: Luca Vecchietti Show.
1: Abbiamo iniziato il nostro appuntamento con Illenium, la voce era quella di Ellie Goulding con Don't Worry Your Love. Abbiamo Pink ora. What about us?

0: Never Let You Go, così cantava Ebon Brown.
1: Luca Becchi at the show, Romantic Time.
0: Un po' di romanticismo e sta sempre molto bene. Abbiamo Paula Abdul. Ci ascoltiamo Rush.

0: Stiamo sognando con Paul Abdul.
1: Luca Vecchietti. Is
0: that what you want? Ed ora facciamo un salto al circo insieme a Britney Spears. Ci ascoltiamo appunto Circus.

0: la musica celtica del doppio album Tubular Bells degli anni 70. Qui siamo negli anni 80 ed era Moonlight Shadow.
1: Luca Vecchietti.

0: racconta che nel 600 a Roma, per sfuggire alle guardie, un assassino si rifugiò all'interno del Pantheon, allora inviolabile dalle forze dell'ordine in quanto basilica cristiana. Non potendo uscire dall'edificio, sempre presidiato dalla polizia, il ricercato cominciò a vivere e a lavorare lì dentro, nutrendosi del cibo donato da alcuni fedeli. Un giorno venne sorpreso dalle guardie nel portico della chiesa, ossia fuori dall'area consacrata, ma riuscì ancora a scappare raggiungendo con una scala il vano di un'alta finestra, dove restò seduto per giorni, sempre controllato a vista da sotto. Ben presto l'uomo sulla finestra divenne un'attrazione per i romani, che accorrevano da ogni rione per vederlo, tanto che alla fine le autorità, temendo rivolte popolari, decisero di revocare il mandato di arresto. Bella storia. Per celebrare Marco Simoncelli, il pilota di motociclismo tragicamente scomparso durante un gran premio nel 2011, l'artista Arcangelo Sassolino ha creato a Coriano, la città del Riminese in cui viveva il centauro, il monumento intitolato Ogni Domenica. Da un tubo di scarico sospeso scaturisce una fiamma lunga 3 metri che scalda e illumina per 58 secondi, il numero con cui Simoncelli gareggiava. Nella chiesa di St. Burkhard di Halberstadt in Germania, un organo sta suonando senza interruzione dal 2001 il brano Organ Asp, sigla di... ma che cavolo mi date queste veline strane? Sigla di As Show As Possible, più lento possibile, che il compositore statunitense John Cage scrisse nel 1985. Poiché ogni accordo può durare mesi o perfino anni, il nuovo cambio di nota è previsto per il prossimo 5 agosto, a 2 anni e mezzo dalla precedente. L'esecuzione dovrebbe finire nel 2640. Alla faccia. Abbiamo l'ultima. Gli Infernot sono particolari celle sotterranee tipiche del Basso Monferrato, scavate nell'Ottocento in un tipo di arenaria localmente detta pietra da cantoni o nel tuffo, e tuttora utilizzato per conservare i vini in bottiglia. Questi locali, frutto dell'ingegno popolare, furono realizzati da contadini con pale e picconi durante il forzato riposo invernale e oggi sono ritenuti parte integrante del paesaggio vitivinicolo piemontese, costituito da Langhe, Roero e Monferrato. Come tali sono stati inclusi tra i patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Amici, queste erano le curiosità per oggi. Torniamo al nostro Super Sound.
1: Luca Vecchi at the show. I love it so much.
0: 1980, Cliff Richard, A Little in Love.

0: ci sentiamo anche noi un po' innamorati, non tanto, è un pochino solo, come Cliff Richard, A Little in Love.
1: Luca Vecchietti.
0: Prendiamo la nostra DeLorean, accendiamo il motore, settiamo l'anno 1982, ingraniamo la marcia e partiamo. Help Albert, Route 101.

0: si vola insieme ad El Palvert. Era Route 101.
1: Luca Vecchietti Show.
0: E qui si vola in un altro modo, però, insieme a Britney Spears, Shakira, remixata da David Guetta, si intitola Don't You Worry.

po' di romanticismo, romantic time insieme ad Ed Sheeran era Camera. E concludiamo, amici, il nostro appuntamento insieme a Chicane, direttamente dagli anni 90, era 1998. Don't Give Up.

0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
1: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità. No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
6: Sono le 22 minuti.
7: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
8: MRC, Media Radio Castellana. RDE, Radiodiffusione Europea. Regional Radio. Radio Power 927.

0: Le signore ricevono.
1: È amore o solo cattivo gusto?
0: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
1: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
4: Da MRC Radio, Max Bellè presenta Vintage Club, la musica e le canzoni che vorreste ascoltare, ma non avete mai osato chiedere. Seguiteci il martedì alle 22 sulle ali di MRC Radio.
5: Max Bellè presenta Vintage Club.

sentito come sono entrato con quella voce malefica che mi ritrovo. Never Can Say Goodbye è la versione di Isaac Hayes. Capite? Non è che l'ho fatta fare la versione così a Pippo Ciccio e Sparasnaus, eh? Giusto? Ben arrivati in Vintage Club, Max Velay, microfoni, sarà la puntata bellissima, mi sono il Conte Dracula. Ah, vabbè. Bad Company, moving on.

0: Moving on, grazie alla parte tecnica che anche in questa puntata ha scelto tutto quanto quello che andrete ad ascoltare.
1: Amici e amiche, beh, lui mi dice
0: come?
1: Insomma, questa era all'interno della
0: aspetta che lo leggo bene.
1: Buck Benz Rock Top 45.
0: Ho detto giusto? Ho fatto una cazzata?
1: No, ho detto giusto. Comunque nella classifica, quello del rock top più ascoltato al mondo.
0: Nel 1900, quando? 74, 75.

Pensate, questo è un brano bellissimo che io amo tantissimo e che ogni tanto vado a riesumerlo perché è troppo bello, trascinante, mobioso, ecco, detto proprio nella versione mia un po' stupida, mi piace veramente. Pensate, era 1971, una cosa fantastica, avevo 5 anni, per dirvi. Barbara Streisand.

com'è che sei andata a prendere questa roba, Brian? Mamma mia, quanto. Ma sempre 71? Ti piace quell'annata? Hanno fatto delle cose bellissime. Insomma, nasceva proprio praticamente quelle cose belle che poi andremo ad ascoltare, che poi abbiamo avuto delle durate. Che sto dicendo? Mi sono messo in un cul-de-sac che non riesco più a capire, una beata. Questo è Dr. Hodders.

E questa, anche questa dei Dr. Orders. Ho sbagliato. Questo è Carol Douglas. Il brano è Dr. Orders. Sono io che sono fuso, né? Ci sta. Alla mia venerata età ci può stare. Brian, cos'è che ci regali ora? No, così. È così.

0: Na, na, na, na, na. Che c'è, Brian?
1: Non ho dato il WhatsApp?
0: Ah, è vero, il Vintage, il WhatsApp del Vintage Club, 348-349-1141. Come dici? Ah, e c'è anche un vocale? Sicuro? Ma è un vocale che si può mandare, Brian, perché poi sai che ci censurano a più non posso. Si può mandare? Allora, però siccome che sei tu...
2: Basta col dialogo, va? Dialogo è bello, un monoto, due monoto,
0: ma che...
2: sette monoto.
0: Ma...
2: poi ti rompi i coglioni. Ma veramente c'hai di...
0: ma no, Brian! I nostri ascoltatori sono fatti così. Non vogliono il dialogo. Un minuto, due minuti, poi va. Capito? Vabbè. Cos'è sta roba qua? Oh là, donna, sa

0: 20 anni. No, forse anche di più, 30 anni.
1: Se no, non si chiamerebbe Vintage Club.
0: Hai visto? Cos'è che ti sono andato a beccare? Sei rimasto male, Brian?
1: Ah no, ma le... No, l'ho messo io di qua. Era già un preventivo che con te. Ma siamo due persone meravigliose.

Cano, Another Life, mamma mia, che bellezza. Questa era la musica che si ascoltava negli anni 80, delle dance, delle discoteche, vero? Quanto era bella, mamma mia. Che abitudini belle che avevamo. Più spensierati, meno rompimento di marron glacé, meno delinquenza, donne libere, donne di questo mondo, unitevi, unitevi, dicevo io al microfono. No! Sei cattivo! Brian, guarda, sei una cosa schifosa. Hai visto che mi emozionavo con Carlo e hai messo questa? Così almeno, vado via, eh!

anche sicuramente voi che state ascoltando il Vintage Club sicuramente non, beh dai, come fate a non muovere la gambina? Ci siamo fatti prendere dall'euforia, era Rick Astley. Allora amici, no, perché fate queste cose? Ah, perché è arrivato l'altro fonico? Brian e la, siete due disgraziati, veramente. Vogliamo finire così? Facendo piangere il Max Vellet.

per Sandra. Lei si chiamava Sandra, gran bella sgnacchettina, devo essere sincero, però bravissima, una bella voce, si dice, sì, così, si sbarlocchiava che la voce non fosse la sua, però chi se ne frega, alla fine avete visto magari anche al Festival Bar, in qualche filmato su YouTube's, insomma, era una gran bella donnetta che piaceva molto anche al sottoscritto. La vidi qualche anno dopo? Che? Non mi avete fatto finire troppe chiacchiere, come dice il barese. Vabbè. L'amore non esiste. Vi saluto, vi bacio e vi abbraccio. Il vintage finisce qua, però prima questa e poi naturalmente la sigla. Amici, amiche, alla prossima. Vi voglio bene.

così quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti ci muoviamo, un po' randaggi ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia,

0: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: È mezzanotte.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
4: 68.71% chance you're right.

0: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
1: Qualcuno è già partito e è andato via senza lasciare traccia. Qualcuno è ritornato per metterci la faccia.

Potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: E dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi, per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme, in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
2: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie, MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.